0: Credenza.
1: Credenza.
2: I drive a Credenza.
1: Like
2: Credenza.
1: Take it right from the
2: Credenza.
1: Credenza.
2: I drive a Credenza.